0: la France aussi.
1: Ouais.
0: Tanti dall'Italia anche. Ma ci sono anche degli svizzeri o dei luganesi?